sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.